0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
0: E vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
2: What?